State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang.

0: ti toccassi a me, ho esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti, lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, ma magari.
1: Magari toccasse a me

cameriere, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza rossire.

0: mi ami. Magari,
1: magari.
0: Mi ami.
1: Magari.
0: Magari.

0: Guarda bene.
1: Mamma mia.
0: C'è.
1: Mamma mia.

0: sembrano dovuti. Chi le prima ha fatto la parte buona qua? Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guano di donna.
2: Guarda, compagni, ma mi è fiori che poco.
3: Ah,
2: c'è che poco di nuovo.
3: Ma che pulita, amico.
4: Oggi è salito cosa fa?
2: Ehi, è pure la sigaretta, ma c'è già arrivato. E che sangue, rame, è pure la sigaretta, c'è arrivato di nuovo. E giù, già la sigaretta, ma quando è che veniamo?
3: Giuri.
1: Profumi in guantito.
5: Radio Sole Luna.
6: Radio Sole Luna.
5: Dove

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Stiamo qui, stiamo là. C'è l'amore a cena e tu. Dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu. Pesi poco di più. E la gomma più, ma tu. Perché tu non ci sei. E mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non va là.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica. Everybody.

a te. Sorpreso da un dire sì deciso, sentendosi deriso, Re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno.

0: cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

0: Madonna mia, hanno chiuso tre strade, come devo fare? È tutto di vietro, devo attraversare l'altra strada, come devo fare? Senti, Polendone vigile!
1: Ma dove l'ho messa a posto? Un altro marocchino con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? Nuova, non la vedo!
1: E la macchina la mia non va mica bene!
0: Ma questa non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via, Perù!

0: che si scalda così tanto? Ho commesso qualche errore.
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi, e perché? Aggresso vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E patente proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto. Oh, madonna mai. Quello.
0: Aspetta, tieni il libretto.
1: Tieni il sistema me adesso. Sa che, Teru. Sono...

0: signor vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che ha ragione?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ecco.
0: Senta, mi fai una cortesia per piacere?
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la palestra?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.
1: Non ho paura.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Jackson, they don't care about us.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: all of you and of you.
1: I potenti che mascalzoni

Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

andrà tutto ok. E quindi iniziamo. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dai vari social, dalla nostra app che l'ho scaricata su Google Play.

salutiamo questa bellissima chattina, ovviamente con i nostri titolari Sciacchi e Miccioni. E ancora stanno da loro da fare, ma io mi sono permessa di entrare prima. Ecco, è arrivato l'angelo baffone o baffetto. Ciao Angelo.

salutare la nostra titolare Shaki. Bentornata. Ecco, vado a salutare anche a Paola che è tornata. Lasciala stare, Angelo, non le dire adesso di compiti, ma

vado a salutare a Giuseppe, che lo ascolterete alle ore 20. Giuseppe, secondo me te sei verde per la colpa dei euro, quelli di 100 euro che tu li cerchi.

finché siamo partiti con questo giro di brani, lasciamo che la musica suoni. Barry White, Let the Music Play, tutta per voi, buon ascolto.

Ecco, è arrivata la richiesta di Angelo, vorrei ascoltare, cioè per tutti noi di Radio Sole e Luna, Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Grazie Angelo, buon ascolto a tutti voi.

lo devo solo a te. Pupo, per te Shaki. Grazie a te siamo tutti qui, ancora dopo 7 anni.

Oggi solo a te, grazie a te siamo con tutti amici. Siamo tutti amici e siamo tutti felici. E partiremo insieme con la nave di Andrea Bocelli. Spero che vi piaccia.

vado a salutare la nostra amica Catwoman. Benvenuti a Radio Sole e Luna in console, c'è Kami. Grazie per la buona diretta, a te buon ascolto.

0: Bene, andiamo con la nostra nostalgia. Antonello Medici, dimmi chi credi. Questo è per Giuseppe, che lui crede che sarà ricco.
1: Nella stagione dei tuoi guai, un po' d'amore, un po' d'affetto.

E visto che è quasi l'orario di cena, Morvano ci canta dolce e un po' salato, tutta per voi, buon ascolto.

0: Adesso
1: Morvano
0: muore
1: ci ha cantato un
0: chiedendo.
1: dolce un po' salato, Eros Ramazzotti non ci promette
0: Quando
1: niente, tutto
0: tornerò.
1: per voi, buon ascolto.

ricordo che alle ore 19 ci sarà Lei Franci, alle ore 20 Giuseppe e alle ore 21 Carla e Claudio, e chiuderà la serata Rita. Non andate via, restate con noi.

non ci sarà Franti, c'è te e Shaki. Se quando ti tocca a lavorare. Immensamente. Immagino che sei già abituata.

E dopo averci ascoltato Bende sugli occhi, arriva il bacio a mezzanotte con Renzo Belano. Vado a salutare a Moniz, ben ritornato a Radio Sole Luna, in casolce Camin.

Vado a salutare a Dani DJ e Radio Top One. Benvenuto a Radio Sole e Luna. In console c'è Cani. Anzi, bentornato.

Ciao Zara e Elka, benvenuti a Radio Sole e Luna in console c'è Kami. Forza Zara, dai, vieni a ballare.

Olé! Facciamo ancora un valzer!

Dato che Ciro non c'è, e vado a salutare a Miccione. Benvenuto in Radio Sole Luna, in quanto c'è Kami, il posto di

0: ragione.
1: Per Shaki e Micione avevo preparato questo brano, Mina, Vento di passione. Tutta per voi, buon ascolto.

0: del mondo.
1: E vado a salutare a Jesse, a Giovanna Balo e Alice, e continuiamo con il valzer. Dai, lascia stare la cucina, Jesse.

Ecco, per Jessie, Pio Andrei Peri, Sicilia mia, tutta per te, Jessie. E saluto anche a Rita.

vado a salutare a Felix e The Crow. Benvenuti a Radio Sole Luna, in console c'è Kami. Non andate via perché dopo ci arriva Giuseppe.

Ecco, su queste belle note musicali io vi ringrazio tutte per l'ascolto. Spero che non vi abbiano annoiato troppo. E vi lascio nelle buone mani con tutti i saluti di rigore con Giuseppe.

0: piede muovi il cuore.
1: Grazie a tutti, buona continuazione, buona serata, buona cena, buona diretta a Giuseppe. La console è tutta tua.

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
2: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Kami per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi augura a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano, con gli Opus, e andiamo ad ascoltare la loro Live in Life.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Opus, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Cyndi Lauper. Andiamo ad ascoltare la sua Girls Just Want to Have Fun.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Cyndi Lauper, noi passiamo con il prossimo brano, che lo andiamo a dedicare tutta la nostra bravissima Cami. Ci dedichiamo questa bellissima song di Nicolas Guta, ci andiamo a dedicare anche questa bellissima song, Spune Mi.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Nicolas Guta, noi passiamo con il prossimo brano. Con il mitico Gigi D'Agg ci andiamo ad ascoltare la sua L'amour toujours.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Andica da DJ Giuseppe, che ti auguro un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Gigi Doug, noi passiamo con il prossimo brano. Con i fratelli La Bionda ci andiamo ad ascoltare la loro On For You, On For Me.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei fratelli La Bionda, noi passiamo con il prossimo brano. Con Aaron Neswill andiamo ad ascoltare la sua Sexual Healing.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Errol Neswill, noi passiamo con il prossimo brano. Con gli ABBA ci andiamo ad ascoltare la loro Fernando.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli ABBA, noi passiamo con il prossimo brano con i Kaoma. Ci andiamo ad ascoltare la loro Lambada.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song dei Kaoma, noi passiamo con il prossimo brano. Con Glory e Stefan ci andiamo ad ascoltare la sua Oi Voi Averte de Nuevo.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song di Gloria e Stefan, noi passiamo con la bravissima e mitica donna Summer, ci andiamo ad ascoltare la sua If He Love.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Donna Summer, noi passiamo con il prossimo brano, con una bellissima song di Marcella Bella, che andiamo a dedicare tutta la nostra DJ Jessie. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, Sicilia Antica, tutta per la nostra DJ Jessie.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Marcella Bella, noi passiamo con il prossimo brano con Albano e Romina Power. Ci andiamo ad ascoltare la loro storia di due innamorati. Diamo la buona serata e benvenuti in cettina Puma da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Albano e Romina Power, noi ci andiamo ad ascoltare un'altra bellissima song, una bellissima baciata siciliana

E dopo averci ascoltato questa bellissima baciata, noi passiamo con il prossimo brano. Con Roberto Soffici ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Io

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Roberto Soffici, noi passiamo con il prossimo brano. Con il brevissimo Adriano Celentano ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Pregherò.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Adriano Celentano, noi passiamo con un'altra bellissima song con il bravissimo Gianni Bella. Ci andiamo ad ascoltare la sua Non si può morire dentro.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Gianni Bella, noi passiamo con un'altra bellissima song con Fabio Concato. Andiamo ad ascoltare la sua Fiore di Maggio.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Fabio Concato, noi passiamo con il prossimo brano con Umberto Tozzi. Andiamo ad ascoltare la sua Tu.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Umberto Tozzi, noi passiamo con il prossimo brano, una bellissima song dei Pooh. Andiamo ad ascoltare È bello riaverti.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, passiamo con il prossimo brano con Toto Cutugno. Ci andiamo ad ascoltare la sua Innamorati.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Toto Cutugno, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con il bravissimo Pino Mango. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Oro.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina, dottor DJ Step, da DJ Giuseppe, che ti auguro buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

0: DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console ai nostri bravissimi DJ Claudio e Carla. DJ Giuseppe ringrazia voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e, che dire, a risentirci alla prossima diretta. Un grazie sempre a voi tutti. DJ Claudio, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta!
2: Carla e Claudio, ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
3: In che senso?
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Andiamo bene, proprio bene.
5: E mo so cavoli, so cavoli questa sera, Caradina, sono da solo in questo momento. Sono solo, la Carla mi ha abbandonato, appena tornata dal lavoro. In questo momento, poraccia, deve ancora cenare, per cui non si sa neanche quando entrerà in diretta. Sicuramente entrerà in diretta per qualche saluto, ma più tardi, con calma e tranquillità, ovviamente. Grazie Giuseppe, come sempre, come un peccato. La Shaki già incomincia a stalkerizzare il DJ qui presente, peccato, vabbè. Ti devi accontentare, cara Shaki, ti devi accontentare. Alzi la mano chi è contento di sentire Claudio da solo in questo momento. Dai, alzate la mano chi è contento. No, il problema è che mi tocca salutare a me, che non lo faccio da qualche anno. Non lo faccio perché ormai mi ero adeguato al saluto della Carla che faceva qui in chat. Va bene, dai, ci proviamo. Salutiamo Azzurra, come io no. Salutiamo Azzurra, salutiamo Carlotta, c'è anche il Puma, caro amico, ciao Puma. Fati Zero, c'è anche la Marica, poi chi c'è? Andica, c'è Fenice The Crow, c'è anche Claudio il barista, Alizè, Paola, c'è Ciro Becchino, Whisky, Pirlotto, il re dei Pirla, ecco così, ogni tanto lo posso anche dire, il re dei Pirla, il Pirlotto. C'è anche Felix, Jesse, ciao Jesse, la Cami Carmensita, ciao Rituccia, ciao Patti, ciao Coscia Lunga, ciao Giovanna, Dottor VJ, ciao Dottor VJ. C'è anche, questa sera non c'è Dottor VJ dopo di noi. C'è la Rita alle 22, c'è la Rita alle 22. Dottor Giuseppe, DJ Giuseppe, poi c'è la Bobe che tra poco sicuramente ci abbandonerà, perché questo è il destino. E c'è Elka Melody, Bernie, c'è anche la nostra titolare che si chiama la Dina, la Shaki, e c'è anche il signor Mario Micione. Salutiamo anche la Carra, ma salutiamo anche tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando dalle varie postazioni esterne. Allora inizio io, attenzione, inizio io, e siete sicuramente felicissimi, perché vi vedo che vi state strappando i capelli dalla felicità. Musica per le vostre orecchie. Questa è Radio Sulle Luna, benvenuti nell'ora d'aria di Claudio e della Carla. Pensate che la Carla è uscita alle ore 19:30 dal lavoro. Everybody. è arrivata alle 21. Pensate, Roma, quanto è bella e quanto è grande.

la Carla stamattina. Pensate, non siamo andati neanche al mare, non siamo andati neanche al mare stamattina, perché la Carla voleva fare la scaletta per questa sera su Radio Sulle Luna.

Ce la fate, ce la fate che mi ha mandato un privato. Aspettate, aspettate. Sera DJ, ciao Fati Zero. Posso, ma certo che puoi. Chiedi. L'importante è che non chiedi una canzone napoletana, eh.

Diamo il benvenuto anche a DJ Foxy. Ciao Foxy. Questa sera presto qui in chat, eh? La Foxy, la nostra piccolina DJ, eh? Allora abbiamo iniziato subito con Joe Button con Rap o Clap Oh, ed è il benvenuto in questa serata bellissima. Sono in solitario, ma tra poco, sicuramente tra qualche minuto, arriverà anche la Carla. E allora per il DJ uscente, un Achille Lauro, eh? Non so se a lui piace Achille Lauro, ma a noi piace tantissimo. Bam Bam Twist per DJ Giuseppe.

0: per il nostro DJ uscente, per DJ Giuseppe CT, CT che credo che è la sigla di Catania, credo, caro Giuseppe, credo, Dolioccio. Cara Fati, eccole qua, la tua richiesta. Vorrei dedicare Fotoromanza di Gianna Nannini per Dottor Step. Eccola qui. Da Fati per Dottor Step, qui a Radio Sulle Lune.
1: Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu.
0: Salutiamo la Patrizia. Ciao Patrizia.
1: Che alla luce del
0: da non confondere con Patti, eh.
1: Anche tu.
0: C'è del tenero tra Fati e Step? Non lo so, non mi voglio impicciare in queste cose. La Carla dice sempre che sono un impiccione. Impiccio sempre e faccio sempre casini.

0: Il prossimo brano lo voglio dedicare alle due Patti, a Patti e alla Patrizia appena entrata,
1: Il telefono no, io non cedo per prima.
0: Vero Rita, non mi devo impicciare.
1: Il telefono no, chi sa chi
0: meglio così, guarda.

Eccolo qui lo spilungone siculo. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Fai il piccione, no? L'impiccione. Mi impiccio. Andrea.

Benvenuti nella chat più bella del mondo. Questa è Radio Sole Luna, l'unica radio su XSAT a tenere questo ritmo così incessante, grande, grande come sempre, sempre i primi, sempre ai primissimi posti, anche quando c'è addirittura la playlist. Radio Sole Luna è prima anche quando c'è la playlist. Gli altri si arrabbiano, chissà che cosa, mettono dei DJ assurdi. Invece noi con la nostra playlist, bravo Micione, siamo sempre i primi, eh.

0: Bene, bene, bene. Fotoromanza di Gianna Nannini era una richiesta della nostra amica Fati per il nostro DJ Dr. Step, VJ Dr. Step. Benissimo, come avevo detto prima, voglio dedicare il prossimo brano alle nostre due Patrizia. Una alla Patti, la nostra DJ, e l'altra alla Patrizia. C'è sempre Patrizia, vero? C'è sempre la Patrizia? Poi è andata via. No, no, no, c'è. Voi che dite c'è? La Gianna Nannini è super. Sì, confermo. Alex Britti.
1: Vesti per regalo da trovare sotto il letto. Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto.

Stasera sto facendo il bravo, Shaki, anche perché non ho la spalla, non ho spalla, per cui non so a che cosa dire. Agli occhi pesanti, Andrea. A lui ha gli occhi belli, Non lo si può neanche guardare negli occhi. Che è un bel ragazzo, Andrea, È un bel ragazzo, Andrea. E quando non dormo il giorno so haz. Perché non fai la pennichella, caro Andrea. Non fai la pennichella, caro Andrea. Ma sapete che è sacra la pennichella il pomeriggio, C'è mia cognata che dorme per 2 ore e mezza di pomeriggio. La pennichella di mia cognata di Bari, Chiamatela pennichella, Dice, poi alla notte non dorme, si alza alle 4 di mattina e non dorme.

Qui a Radio Sole Luna sono le ore 21:14. Ancora la Carla è tranquilla lì a cenare, a mangiare la sua, il suo petto di pollo con i peperoni, buonissimi peperoni che facciamo qui, sono di una squisitezza allucinante, buona. Era per le nostre due Patti, Patti e per Patrizia, era Alex Britti con Mi Piaci. Adesso dalla Svezia arrivano gli Alcazar con Sexual Guarantee. Ti è arrivata la bolletta della corrente, della luce, con tutti i condizionatori accesi. A noi è arrivata. Dai, non ci possiamo lamentare, Anche noi abbiamo acceso i condizionatori per due mesi interi. Non ci possiamo lamentare, La lascia che è arrivata, Ma su al nord non l'avete accesi per niente i condizionatori d'aria. 310, ammazza, A noi 260,

Chissà quando è arrivato ad Andrea, eh? Ad Andrea quanto è arrivato, La bolletta, perché giù in Sicilia fa caldo, caldo, caldo. Quanto fa caldo giù in Sicilia, Oppure usi il ventilatore? Che voi dovete sapere che quelli... Vabbè, lasciamo stare la politica. The clouds of joy come drowning, we're crying in the rain, 'cause everybody dancing. Come non abbiamo acceso? Ah, la Patti dice, come non abbiamo acceso noi dal nord? Anche a nord hanno acceso, e giustamente. Noi siamo andati quest'anno, ci siamo fermati una sera a Modena. Mamma mia che caldo, ragazzi. Un caldo allucinante, ragazzi. Altro che condizionatore d'aria. Sì, no, mai. E sarà ancora peggio, Per cui vendo condizionatori d'aria. Questa è la musica di Radio Sole Luna, Arriva la Carla, perché quando arriva la Carla qui si accende tutto. Abbiamo messo anche i sensori che si accendono sul corridoio. Anche quanto gli piace alla Carla. Si accende tutto. Noi abbiamo un terrazzo con tutte le luci solari. Guarda, una cosa pazzesca. Guarda, da vergognarsi. Sexual Guarantee, sono gli Alcazar, come dicevo, un gruppo che arriva dalla Svezia. Invece il prossimo brano, questi due brani non li dedico a nessuno, il prossimo brano è uno dei brani che, se voi frequentate i social, come nel caso frequentate TikTok, è un brano che voi ascoltate sempre. Sentite qua. Ancora la Carla è vestita, non si è neanche cambiata. Sentite qua.

qui piovono soldi, qui piovono soldi, piovono soldi. Ho cambiato microfono, questo significa che la Carla sta quasi per arrivare. Ho lasciato il posto, anche se ancora si è allontanata. Per cui la conoscete questa canzone?

0: questa sera non vedo il Puma. Non vedo il Puma in chat. C'è il Puma? C'è il Puma? Era Moving to the Sun, era Angle, quel brano famosissimo che va su tutti i social, che fanno i video e fanno i reel. La Carla è arrivata, così.
1: Eccomi.
0: Così. Sì, eccoli qua. Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera a tutti. Sento che ti stai divertendo. Sento alla grande. Ti stai divertendo alla grande. Ti sì. Sento dall'altra stanza. Buonasera a tutti, eccomi qua. Sono arrivata
0: tutte le donne
1: fresca come una rosa. Ciao a tutti.
0: Ho dovuto chiudere tutte le chat che, delle donne che mi scrivevano in privato. Adesso come faccio? Guarda. Ciao, come stai, amore?
1: Bene, bene. Un po' stanchina, però. Ma non è la stanchezza fisica, è la stanchezza mentale del... purtroppo del grande traffico che ho trovato questa sera. Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao Patizero, ciao Rituccia, ciao Giovanna, Andrea, Shaki, ciao, buonasera a tutti, ovviamente, buonasera a tutti gli radioascoltatori di Radio Sole Luna. Lasciati andare.

0: Tenuto bene.
1: Ti ho sentito dall'altra stanza mentre mangiavo i peperoni. Sentivo.
0: Se era in faccia adesso i peperoni. Sai che ho messo anche i Nomadi? Ho già messo? Ho messo la canzone dei Nomadi.
1: Ah, la potevo mettere? Non hai detto Nomadi.
0: No. Ho già l'ho messa.

0: Che dicevi? Dicevi qualcosa?
1: No, non ho detto nulla. No, no, no, no. Ho mandato un video, Eleonora. È arrivata a Los Angeles, però è stato velocissimo da arrivare. Los Angeles, bravi ragazzi, partite, divertitevi adesso con che lo potete fare.
0: Con il taxi che
1: nessuno... col taxi. Ma voi lo sapevate che a Los Angeles ci sono i taxi che camminano senza il conducente, sì. Camminano da soli, ma sono intelligentissimi,
0: Vi fidate?

0: Che facciamo? Andiamo avanti con la musica? Andiamo avanti.
1: C'è la prima novità su Radio Sole Luna. La prima novità, l'uscita di questo venerdì di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi. A chi lo vogliamo dedicare? Non so a chi ha dedicato i brani fino adesso.
0: Fino adesso a nessuno.
1: A nessuno, allora lo dedico.
0: L'ho dedicato a DJ, alla DJ uscente, a Patti, a Patrizia.
1: Ok, allora a Shaki ha dedicato nulla? No. E allora questa è per lei.
0: Non voglio dedicare niente a Shaki.
1: Lo faccio io, Shaki.
0: Ok.
1: Paparazzi.

0: Ha capito Cesare Cremonini che i brani devono durare 3 minuti e qualcosa?
1: Ho notato finalmente, che ha imparato.
0: Finalmente,
1: ancora
0: finalmente.
1: 3 minuti e 19 secondi.
0: Già ha sforato.
1: Ciao Puma, buonasera, buonasera. Ciao Puma, eccomi, io sono arrivata poco prima di te, comunque qui in diretta, mi sono seduta da poco, però sentivo dall'altra parte dell'ala del palazzo Claudio che si stava divertendo come un matto. Quando non ci sono io si sfoga, sì, perché io lo tengo un po' a bada, no? Controllo quello che dice, controllo quello che fa, quindi...
0: Stavo chattando con tutte le donne.
1: Quando non ci sono io lui si sfoga.

0: che ti devo dire?
1: Sì? Che preferisci sta solo?
0: No, non mi piace, non mi piace sto brano.
1: Non ti piace questo brano? Eppure è molto ritmato, eh? Non è malvagio,
0: dai. A me Cesare Cremonini non...
1: A te non piace, eppure no, no. Bravo.
0: No, c'è qualcosa.
1: Allora, c'è qualcosa, più che altro c'è qualcuno che ci sta facendo una richiesta, sicuramente andiamo a vedere di chi si tratta e di cosa si tratta soprattutto. Ah, ok. Spero Jesse ti sia piaciuto, che sia di tuo gradimento. Ho cercato di trovare una cosa un po' particolare, ovviamente l'ambientazione è particolare, anche quello che dico è sempre inerente al brano che ti ho messo sotto. Sono contenta che ti piace, Jesse.
0: Ascolteremo. Quando lo sciacchi,
1: ma l'altro l'abbiamo ascoltata e riascoltata, sappiamo com'è. Altra novità qui su Radio Sole Luna, il nuovo brano di Annalisa, che poi è un brano che è contenuto in un suo album uscito sempre quest'anno, ha deciso di rifarlo insieme alla sua amica che si chiama Madame, che per fortuna si sente molto poco, è più che altro Annalisa che canta, e poi c'è sotto Madame che dice 2-3 cose. Rigorosamente con l'autotune, ovviamente.
0: Sicuramente. Questa la dedichiamo a Jesse e la dedichiamo anche a Puma.

0: stronzo e mi dicevi di recente.
1: Hai capito?
2: Mentre io mi immagino Anna Laisa.
1: Ma dopo mettiamo qualcosa, andiamo un po' nel passato, dai, troppo brani troppo recenti, cerchiamo, mettiamo qualcosa di un po' più vecchio.

0: A Rita ha dedicato qualcosa?
1: No.
0: E allora dedichiamo il prossimo brano a Rita.
1: Questa anche l'abbiamo dedicata.
0: Questa qui l'abbiamo dedicata a Jessie.
1: A Jessie Puma, giusto?

0: vorrebbe, ci vorrebbe anche un po' di pioggia.
1: Ci vorrebbe.
0: Ci vorrebbe un po' di pioggia in questi giorni. Però va bene, ancora un pochettino si può andare anche al mare.
1: A voglia, si sta così bene. Adesso il mese di settembre è veramente meraviglioso per andare al mare.
0: Ancora c'è ottobre con le sue belle
1: ottobrate romane.
0: E poi chissà, dopo possiamo dire come piove.
1: Come piove. Questa però è come pioveva. Qui parla al passato. Sono gli Beans per Rita.

0: I Beans erano di Catania, credo.
1: Sì, sì, è un gruppo sicilianissimo, sì. Ovviamente. I Beans. Questo brano tu lo sai quando risale? Questo
0: credo
1: brano
0: 72.
1: Risale al 1900, l'originale parlo, 1918, 18, pensate voi. Lo scrisse un cantautore napoletano che si chiamava Achille Togliani, ovviamente ormai non c'è più tra noi. Ripreso poi dal gruppo dei Beans, come si usava una volta negli anni 70, le cover andavano veramente molto di moda.
0: Qui leggo invece di Armando Gil.
1: Sì, perché in realtà sì, ma Armando Gil l'ha ripreso poi successivamente. Vabbè. Però l'originale è italiano.

0: questa di che anno è?
1: Adesso lo dici tu, questa penso, eh?
0: No, non lo dici tu.
1: È stata inserita prima che tu lo dicessi, allora.
0: Che anno era questa? Beans.
1: Ecco, mio viveva 1970.
0: No, questa dei Beans.
1: The Beans 1976-77, non ricordo l'anno
0: invece
1: esatto.
0: Invece nel 1974 arrivò lui. Drupi, piccola e fragile. Ma chi la dedichiamo?
1: Aspetta che qui dobbiamo controllare un pochino, dobbiamo essere più attenti, credo, perché c'è il nostro amico dottor VJ, eccolo qua, VJ Step, che ci sta chiedendo qualcosa. Ui, bellissima, mamma che richiesta che mi hanno fatto, io adoro questo brano, lo dobbiamo cercare subito, no, qui non c'è perché è tantissimo tempo che non lo metto, per cui lo andiamo a scaricare perché lo adoro. Bravissimo Step, hai fatto una richiesta incredibile. Riapriamo il cassetto dei ricordi dopo, eh? Non c'è, ti dico che non c'è.

sta sempre qui a toccarmi, sta sempre con la scusa di darmi il mouse in mano, sta sempre a strusciarti addosso a me, guarda.

0: qui, l'abbiamo anche messo qui. Dai. Allora, richiesta bellissima, devo dire, come dicevo prima, dal nostro amico VJ Step, che dedica questo brano meraviglioso che si chiama Mi manchi a Fati Zero, tutta per te.
1: Quando il sole dà la mano.

0: Si è svegliato!
1: Come l'ombra di qualcosa ancora mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.
2: C'è del tenero qui, c'è del tenero qui, c'è del tenero. Non voglio indagare, vero Rita? Non devo indagare su queste cose.
1: Sei quel nodo in gola che non scende giù. E tu,
2: e tu.

0: Vai Fati Zero, cantiamo insieme.
1: Tra donna ma mi ingannerei se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi.
2: Anche Claudio il barista canta, eh? Ecco, no, con una canzone così come fai a non cantare?
0: Mamma mia, l'ho consumata questa cassetta. All'epoca c'era la cassetta, l'ho veramente consumata. Mi fa impazzire sto pezzo. Grazie, grazie del brano richiesto.

0: Che dire?
1: Ma metti questa, sono ispirata. Questo è il nostro momento di dolcezza. Sentite qui, ragazzi. Cosa vogliamo dire? Di Edoardo De Crescenzo con Ancora.
2: Insieme a te ci sta.
0: Oggi abbiamo messo a riposo il virtual.
1: Sì. Ogni tanto lo facciamo riposare, raramente.
0: Sta lavorando YouTube in questo momento, eh.

0: questa. Anche questa mi piace. Che ne dite di questi, di questa, ragazzi? Questo è il momento della dolcezza. Sentite qui. Questa è la più bella canzone.
1: Fai sentire la canzone intanto.
0: Vabbè, facciamo un bignami delle canzoni, sennò poi non questa. Mandiamo più quelle che avevamo in programma. Sentite questa? Che ne dite? Questa per me è la più bella canzone che abbia scritto Gianni Togni.

E dai, e dai, andiamo agli anni 70. Ma questi non li mettono mai nessuno. No, vabbè, ragazzi, questa la conosco tutta a memoria. Si vede che sono antica io, eh. Sì, qui andiamo veramente indietro agli anni 70 con i Cugini di Campagna, meravigliosi.

0: la musica italiana, quanto è bella, quanto sì. È bella, sì, sì. Cosa hai scoperto? Ci sono altri brani?
1: Se metti, vediamo.
0: Ci sono altri
1: questa,
0: brani.
1: Questa è meravigliosa anche. Quale? Questa dei Pooh. Dai, anche questa fa di zero. Cantiamo insieme anche questa. Il più bell'album dei Pooh, questo, è Il cielo è blu sopra le nuvole. Anni 1990. Vediamo se fa di zero, conosce anche questa.
2: Gli amici adesso avranno tante cose da parlare, poi mi riempiranno di consigli e di rimproveri.
1: Anche io adoro i Pooh, allora dedichiamo a

0: I pui. Senza di te. Andiamo avanti. Non mi toccare, no, che io sono molto sensibile. Allora, quale dicevi?
1: Allora, questa. No.
0: Quale? Qui siamo così a...
1: Questa, il grande Toto.
0: Stiamo improvvisando.
1: Questa sì.
0: Stiamo improvvisando questa sera.
1: Vai, Fati. Cantiamo insieme anche questa.

0: Salutiamo Danny.
1: Ciao Danny, buonasera. Questo è il momento. Non la conosci, Fati? Meraviglioso.

0: tutte le canzoni che piacciono a me a te non ti piacciono.
1: Perché adesso questo è il momento, quello è triste, dai.
0: Quale?
1: No, questa hai scelto tu, era triste.
0: Ma che triste?
1: No, voglio solo parlare di amori presenti, non di amori lasciati, non di amori che non esistono più. Ma ecco, questa mi piace da morire. Continuiamo a cantare,
0: forza,
1: dai, andiamo avanti.
0: Per tutte le ragazze che sono qui in chat.

c'è Rita dopo di noi, eh? Occhi di ragazza. Ricordo Rita alle ore 22, subito dopo di noi, eh? Passate alla cassa, arriva.

0: Allora, vogliamo chiudere questo siparetto dedicato all'amore, alla musica italiana più bella di tutti i tempi. Ovviamente siamo negli anni 70.
1: Guarda, l'abbiamo già
0: con lui
1: mandata.
0: L'abbiamo già mandata. Mi piace talmente tanto. E allora vogliamo continuare un attimo a cantare con
1: no,
0: i Pooh?
1: No,
0: no,
1: con
0: basta con i Pooh.
1: Che palle con i Pooh.
0: E allora andiamo avanti. Con questa si sente tantissimo in questo periodo. C'è il Boom Bra che passa sulla spiaggia, che mette sempre questa canzone.
1: Vai.
0: Dai, l'ultima e chiudiamo questo siparietto dell'amore.
1: Sì.
0: La dedichiamo ad Andrea,
1: quanti
0: questo.
1: Ricordi,
0: ad Andrea. Dico, io non c'ero, eh.

0: sono le ore 21:52 e chiudiamo questo siparietto. Bello, mi è piaciuto questo siparietto.
1: Anche a noi tutti, sì, ovviamente.
0: Bene. Ci fermiamo solo per 14 secondi e poi andiamo avanti con gli ultimi due brani. Dai, su.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
2: Dove la musica è tutta un'altra musica.
3: È tutta un'altra musica.
1: Ed è proprio tutta un'altra musica, lo dice anche il nostro grandissimo Claudio Baglione. Claudio Baglioni.
4: Sei all'ascolto di Musicalmente Italiana, 1997.
1: E vai Claudio, grande Claudio che mi fa questi stacchetti. Ah, allegria.
0: Claudione, vai! Sì, eccomi, vado. Sono pronto, eh.
5: Claudio!
0: Sì! Vai, ecco.

0: comincia a rompere i maroni questo, eh. Comincia a rompere i maroni, comincia a rompere i maroni, comincia a rompere i maroni, comincia a rompere i maroni.
1: Tutto sistemato io, ma ho salvato il vocale e lo ascolteranno tutti.
0: Claudio, temeno, eh. Guarda che temeno prima o poi.

0: Ma voi l'avete visto il programma di Claudio Baglioni, presentava insieme a Fabio Fazio?
1: Era gli anni 90.
0: Anni 1996. L'hai detto
1: quando eravamo tutti felici e contenti. Eravamo tutti ricchi. Quando la benzina costava quanto costava? Non mi ricordo neanche più.
0: Mille lire, non lo so. Sì, no.

0: L'ultimo brano.
1: Vai con l'ultimo brano in programmazione.
0: L'ultimo brano, dopo arriva la nostra carissima, bravissima Rita. Per tutti voi,
1: Il grandissimo Pino Daniele. Yes, I know my way.

0: Posso dire che questo è il più bel brano che ha scritto Pino Daniele? Ne ha scritti tanti, ma questo è particolarmente bello, vero Claudio?
1: Sto pensando di metterlo nel mio programma, sai?
0: No, non è adatto.
1: Sì, sì. No, non è adattissimo.
0: No, non mi copiare.

0: Io avevo una t-shirt che c'era scritto Yes I Know My Way, ma che fine ha fatto? Boh.
1: No.
0: Sì, ce l'avevo, ce l'avevo.
1: No, qui a casa non è mai arrivata.
0: Sì. In questa casa no, ma in quell'altra.
1: Chissà dove deve essere sfogliato, dove l'ha

0: Buonasera Rosa. Ecco cos'era quel profumo che sentivo in chat. È arrivata Rosa.
1: La vicina di casa.
0: Senti che profumo, ciao Rosa.
1: Quando arriva la nostra Rosa invece sentiamo altro profumo. Cucinato.
0: Cucinato, sì.
1: Bene, bene, bene, bene, bene. Ci dispiace caro Pino. Yes I know in my way. Un grande brano del nostro Pino Daniele. Benissimo, andiamo, andiamo, andiamo.
2: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
0: E allora, grazie a tutti della vostra presenza, ovviamente. Grazie a Claudio che ha iniziato questa splendida diretta senza di me. L'ho sentito un po' depresso, per cui mi sono sbrigata ad arrivare qui davanti al microfono. L'ho sentito molto triste. Bene, allora salutiamo Azzurra, Patrizia, Carlotta, Puma, Rosa, Fatizero, The Crew, Claudio il barista, ex barista, anzi Paola, Ciro, il becchino. Salutiamo, vediamo un attimino chi c'è qui. Mi perdo da sola. Whisky, Pirlotto, Felix, Jessie, ciao. Salutiamo anche il nostro amico Andrea, la nostra dolce Rituccia, che ci farà sicuramente ancor più sdolcinare con i suoi brani. Salutiamo anche Dani, ciao Dani. Salutiamo la Patti, Giovanna Ballo, DJ Bello, dove qui? Cos'è? Ah, DJ Step. DJ Step gli piace cambiare il suo nick, tutti molto molto fantasiosi. Salutiamo anche Elka, Melody, Bunny, Dina, il micione. Salutiamo anche la Shaki, io saluto il mio Claudio.
1: Io saluto anche la mia Carla.
0: Bene, benissimo. Salutiamo tutti coloro che sono stati in ascolto dalle postazioni esterne, a cui diamo l'appuntamento sicuramente alla prossima settimana. Vedremo un po' di stabilire un giorno. E che vuoi dire? Vuoi dire qualcosa tu
1: quasi
0: sul finale?
1: Sempre di lunedì o di venerdì comunque.
0: Venerdì alle 21.
1: Noi siamo sempre disponibili.
0: Sì.
1: Bene. Quando la sua signoria ci interpella, cioè,
0: la domenica mattina,
1: siamo sotto l'ombrellone. Che fate? Ci fate? Fate la diretta.
0: Dai, no? lasciamo che è tardi, dai. Sì. Rita, buona diretta,
1: buona
0: tesoro.
1: Diretta, Rita. Grazie a tutti.
0: Ciao.
1: La salute e raccomandazione. Fate i bravi, almeno provateci. Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: State ascoltando Radio Sole.

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Buonasera a tutti, grazie a Carla e a Claudio per il passaggio della console. Bravissimi come bravissimi sono stati Cami e Giuseppe. Chiuderò la serata di Radio Sole e Luna, sarò con voi fino alle 23:15. Saluto tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Saluto Shaki, Michone, Dina, Daras, Elka, Patrizia. Poi vediamo un po', saliamo su. Abbiamo Dottor Step, DJ Bello, Giovanna, Patti, Dani, Claudia e Carla, Andrea torna se notte meno. Poi abbiamo Jessie, Ciro, Paola, poi Felix. Dopo Felix vediamo un po' chi viene, saliamo su, Claudio, poi viene Tecrov, Fati, Rosa, Puma, Carlotta, poi Rottweiler Azzurra. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto. In console c'è Rita. Grazie Amalia e benvenuti.

0: E come di consueto, il primo brano è per i DJ uscenti, per Carla e Claudio, Mare Malinconia,
1: Fatto una
0: Franco
1: cattiveria, sotto
0: 126
1: un
0: e
1: ponte mi sono
0: Loredana
1: incappato.
0: Verté. Tutto per
1: Si
0: voi!
1: rincorrevano per la città, figlia di un amore morto in fretta, di una bugia, di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità.
0: Ma prego, Claudia, Carla, perché so che a
1: Mi
0: Carla piace
1: sono
0: moltissimo.
1: servito.

Io, Claudio e Carla ci conosciamo ormai da 6 anni, quindi un po' i gusti li sappiamo. Che ballava su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre, di onde, di schiuma. Se devo chiedere un brano a Carla, non c'è bisogno che glielo chiedo, gli dico il titolo, lei già sa, vero?

E non poteva mancare un brano anche per Claudio, Bacco per Bacco, Zucchero, tutto per te, Claudio.

E adesso continuiamo con Antonello Venditti, Sara, per tutti voi. Benvenuto Peppe su Radio Sole Luna in console c'è Rita.

0: allegri e un po' romantici.
1: E poi a te, ricordati che aspetti un bambino.
0: Ma prego, Giovanna,

0: Bentornato Giuseppe.
1: A mano ti accorgi.
0: Prego, Giovanna.
1: Ti soffia sul viso.
0: Ma prego, Carla, Claudio.
1: Un sorriso. La bella stagione.
0: Stasera non voglio fare dediche individuali o gruppi. Tutta la diretta la voglio dedicare tutta a voi che siete qui con me a quest'ora. In

Tranquillo, dopo un viaggio che hai fatto, rilassati. Io metterò anche della musica un po' più allegra, però tu rilassati. Poi noi ti aspettiamo sempre in radio, Giuseppe.

0: e adesso ancora più tranquillo, respiro. Franco,
1: Fa
0: Simone,
1: più
0: di un brano che a
1: caldo
0: me piace
1: questo.
0: tantissimo.
1: E cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi.

0: E adesso La pulce d'acqua, Angelo Braduardi.
1: È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato.
0: A tutti voi.

0: E adesso non poteva mancare Renato Zero, la favola mia, per tutti voi e per tutte le coppie di Radio Sole e Luna. Voi dedicate a chi volete.
1: La favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia e mi vesto di sogno per darti se vuoi
0: Notte
1: un
0: Puma,
1: bimbo
0: grazie
1: buono.
0: per essere stato qui.
1: Queste luci impazzite si
0: Per Lita,
1: accendono, un
0: buonasera.
1: bacio
0: In
1: mi sento
0: console c'è
1: massimo.
0: Rita.
1: Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.
0: Chiaramente questa sicuramente a
1: Sara
0: Fati e
1: è la
0: a
1: stessa che tu hai.
0: Shaki.

0: un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la...
1: Giuseppe, ti stai rilassando sul divano? Non ti rilassare troppo però, eh?
0: Tutto quello che c'è

0: Cosa mi succede stasera?
1: E adesso Mina e Alberto Lupo. Parole.
2: Che cosa sei?
0: Non vorrei.
1: Siamo negli anni 70. Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: bellissimo questo duetto tra Alberto Lupo e Mina. Chi non ricorda Alberto Lupo? Io ricordo quel famoso sceneggiato che andava in onda in quegli anni, quello La Cittadella, ve lo ricordate? Lui faceva la parte del dottore.
1: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.

0: si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.
2: Sì, Giuseppe, credo che tu ancora non eri nato, sicuramente. Ma qualcuno di voi sicuramente lo dovrà ricordare. Chi se lo ricorda?
1: Che parla meno, ma può piacere a me.
0: Una parola ancora.

Giovanna se lo ricorda, ricordi quanto era bello quello sceneggiato? Altro che come si chiama, questi film che.

0: Gregori, raggio di sole, sempre per tutti voi. Voi però dedicatelo a chi volete.
1: Raggio di sole a questa terra di terra e sassi.
0: Giovanna sicuramente.

E devo ringraziare Giuseppe che dopo un viaggio dalla Calabria in Campania, cioè dalle 2 credo, è arrivato alle 9 e adesso è qui con noi nella nostra radio, su Radio Sole Luna. Grazie Giuseppe.

0: Sì, Giuseppe, pensaci, ma pensaci subito, dai. Lo so che ti manca la radio.
1: Sembrava smarrita, io vorrei, mi disse vorrei che non fosse così.
0: E infatti la dedica a Step e io mi associo.

0: E adesso vi voglio far ballare un po'. Ulala, Alexia. Ulala.
1: Oh yeah.

Giuseppe, spero che questo brano ti piaccia. Madonna, mi stai facendo sbagliare. Vabbè, una papera pure io la posso fare, dai. Allora, Walk on Water, Milk, tutto per te, Giuseppe.

sa ballare. La prossima volta, giovedì, noi ci vedremo giovedì e sicuramente Peppe vi farà ballare. E sai com'è? È stato fermo un po' di mesi, eh?

0: E adesso ridiamo un po'. Il ballo della casalinga. E credo che su questo brano vi darò i saluti. Notte perlita, a domani! Oh, bene, così mi piace con l'azzurro.
1: Questa non è una canzone scritta,
0: Notte Claudio e Carla, grazie per essere stati qui con me.

Grazie, allora su questo brano vi darò la buonanotte, grazie a tutti per essere stati qui con me, spero che vi siate divertiti, che un po' la musica vi sia piaciuta. Io mi sono divertita, vi do appuntamento ancora giovedì, grazie a tutti e vi do la buonanotte.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.